0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que suena. Tendencia.
2: Tendencia.
1: Éxitos, ok.
2: Okay.